0: mon cani bébé, s'il il a pas arrivé mal bas dans les natis en amoué. Oh mon zayo, il ça va, m'y connaît pas quand il va arriver. Oh ma gâteau, mon bandien, gon, il va donner à moi le bon, le mauvais.
1: Allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé, allé,